dizamba tshetshe di ka we rile fasile senyegile shapa matsogo